Luce Hao! Ehi! Yul! Hola! Una è una gomanaio! Se me ne capanno malogano! Mandaio con l'oma ho! Clippity clap, clippity clap, clippity clippity clippity clippity clippity clap and along! Onda no gunna mona na onno gunna yanda Ula ma ona ona ya tu wanda Yina ona ona gina no ya pongo no yo ma no Luchi! Hey hey hey! Ona ho! Luchi ya la ma ona uno! Hey what's up Mario Mule? Holy semi go clippity clap for Blanky Lane! Holy semi go clippity clap clap chop chop for Blink Crosby! Holy semi go chop chop chop for Van Malo! Holy semi go for Guy Lombardo! You fool! You fool! Hold on! Hold on! Hold on!